I cui Dios benedicerà ovviamente, perché mi sta ascoltando ben 2.7 felicemente, ovviamente, Dios è vision. Dios è vision per un Parlamento. Se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dios lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri sono di orazione, vuol dire, non può disposizione ovviamente, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai al telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente, Dios su visione per un Parlamento, Dios su visione per un governo. Buono che da vale la pena ascoltare chi con Dios si visita di assunto, ma media con visione qui, chi con Dios che visa, ascolta sua parola. Non si può preparare per il nostro grave messaggio ovviamente anche. Non si può preparare, non mi entras come che invitavo cordialmente, pues, pa. Vai al telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente, tema benedizione qui, Dios benedizione.

Chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, anche per pensare che il signore Benicia Romano con lui. Vedete, siamo in punta romana, che spera, che non scada mai la nostra parte del mensaggio qui, e con il nostro problema di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

E che Dio vi benedica, ovviamente, perché mi sta ascoltando ben 2.7 felicemente, ovviamente, Dio si fissò. Dio si fissò per un Parlamento. Se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dio lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri assumi di orazione, vuol dire, non può dire, ovviamente, 3-8-0-20, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su visione per un Parlamento, Dio su visione per un governo. Buono che vale la pena ascoltare chi con Dio si dice di assunto, anche me media con visione anche chi con Dio che visa, ascolta sua parola. Non si può preparare per il nostro grave mensaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi interessa come che invitavo cordialmente, pues, pa. Vai, dove lo fa invitare una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizione anche. Dio si benedizione.

chiariamo, non si mangia di Miguel, anche per pensare che il signore viene a Romano con lui. Ma adesso mi da punta Romano, che spera, che cada un anno parte del mensaje qui e con un altro problema di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, mi chiedo di Romano, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Che va a essere per me?

chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, anche per pensare che il signore venisse a Romano con noi. Ma siamo in punta Romano, che spera, con lo scadere un po' nello spazio dei messaggi qui, e con un altro problema di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il Romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

Chiariamo un attimo Giovanni Miguel, anche per il messaggio con il signore Ben Sharuman con lui. Vedete, siamo in punta romana, che spera, con lo scadro mai non sparti dei miei messaggi a chi, e con un altro problema di praticare la vita, e anche con altri. Ma noi terminiamo, che il romano, se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?